0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: when we fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: write your name. Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: 4:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:43.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Siamo nel luglio 2001. La scelta di Genova come sede per la riunione del G8 suscita notevoli perplessità a causa delle proteste e delle forti mobilitazioni di manifestanti contrari alle tendenze economiche neoliberiste, accompagnate da incidenti avvenuti già durante le ultime riunioni degli organismi internazionali. Infatti il movimento No Global prende forma a Seattle il 30 novembre 1999 alla conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da qui la sua definizione di popolo di Seattle, la città nella quale si verificano i primi incidenti. Nel 2001 manifestazioni e scontri si susseguono il 27 gennaio a Davos in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Gothenburg per il summit europeo.
4: Siamo a Seattle, è il 30 novembre 1999, la città ospita i lavori della terza sessione ministeriale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. In agenda l'abbattimento delle barriere doganali per le merci provenienti dai paesi ricchi. Migliaia di persone si riversano nelle piazze contro il potere globalizzato e capitalista. La protesta è potente, straripante e impedisce lo svolgimento dei negoziati. Nasce in quel giorno un movimento internazionale composto da organizzazioni non governative, gruppi pacifisti, sindacati, associazioni di consumatori, gente comune. L'obiettivo è chiaro: contrastare la mondializzazione senza regole. Più in là, chiedere la remissione del debito dei paesi poveri, controlli sullo strapotere delle multinazionali, opposizione al transgenico. Nasce il popolo di Seattle, espressione usata negli anni successivi per analoghe manifestazioni contro il potere e i suoi simboli. Di città in città in mezzo mondo, le saracinesche delle banche divelte, le vetrine dei fast food in frantumi. Accade a Washington un anno dopo, aprile 2000, in occasione del G7. A settembre, stessa musica a Praga per l'incontro del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Il mese dopo c'è il G20 a Montreal, ancora proteste, scontri con la polizia, così come per il Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza. Lo stesso accade a Davos nel gennaio 2001 al Forum dell'Economia Mondiale. Insomma, un bastone di ferro inserito negli ingranaggi della globalizzazione economico-finanziaria e della liberalizzazione commerciale. Ma il 2001 è anche l'anno spartiacque, perché è l'anno di Genova. Il movimento No Global è a suo apice, la sua forza indiscussa, limpida la sua capacità di contaminare e contagiare, di essere mina vagante nell'ordine sociale e politico nato dalle ceneri del muro di Berlino e della guerra fredda. Fascisti! Fascisti! Per questa ragione Genova segna un cambio di paradigma. Quello che cambia nel luglio del 2001 è il soggetto che rappresenta il comando, il potere, la sovranità, che non è più solamente lo Stato, ma è la governance globale che non tollera più pericolose interferenze e si traduce nell'azione della polizia. Azione certamente favorita dalla presenza virulenta dei Black Bloc, frangia feroce e senza scrupoli, che a Genova fomentò un clima già torrido. Le violenze nella scuola Diaz e la morte di Carlo Giuliani fanno però calare il sipario sulla lunga stagione No Global. A suo tramonto contribuiscono in modo netto gli attentati alle Torri Gemelle e la decisione dell'amministrazione Bush di rispondere con la guerra alla profanazione del grande paese. Un fatto storico che spinge i movimenti a convogliare l'esperienza di piazza e di protesta accumulata negli anni precedenti nella costruzione di una solida mobilitazione per la pace. Vengono così ridisegnati gli schemi interpretativi di quella protesta e la forma stessa del movimento No Global. Ed è proprio la pace, due anni dopo, il 15 febbraio 2003, a portare in ogni angolo del pianeta 110 milioni di persone a manifestare contro la guerra senza se e senza ma. Un movimento così possente che spinge il New York Times a definirlo la seconda potenza mondiale. Ma negli anni la speranza coltivata da No Global ha perso forza, è diventata residuale, imprecisa, lontana. Un ricordo o quasi, ne restano idee bellissime e cicatrici, e il sogno di un mondo semplicemente migliore.
3: Sono proteste che intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il tema del controllo dell'economia da parte di un gruppo ristretto di potenti che, forti del peso economico, politico e militare dei loro paesi, si pongono come autorità mondiale rispetto alle sovranità nazionali dei singoli paesi. Si contestano inoltre le politiche e le ideologie neoliberiste adottate dalle organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Fondo Monetario Internazionale. Un fascicolo riservato di 36 pagine titolato «Informazioni sul fronte della protesta anti-G8», compilato dalla questura di Genova i primi di luglio e poi reso noto dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, alcuni giorni dopo il termine del G8, contiene un'analisi dei vari gruppi in azione durante il G8 di Genova, in gran parte però pacifisti. C'è il blocco rosa, comprendente le associazioni per l'azzeramento dei debiti dei paesi poveri, organizzazioni cattoliche, ambientaliste, elementi della sinistra antagonista che si riconoscono nel patto di lavoro e nella rete Lilliput. Ci sono il blocco blu e il blocco giallo, considerati come possibili fautori di incidenti come episodi di generico vandalismo, blocchi stradali, ferroviari, attacchi mirati contro le forze dell'ordine. C'è il blocco nero, comprendente il movimento anarchico definito Black Bloc, considerato possibile autore di azioni condotte da piccoli gruppi composti da 10 o 40 elementi ciascuno. Infine ci sono gruppi legati all'estrema destra come Forza Nuova e Fronte Sociale Nazionale, dei quali viene segnalata la presenza alla questura del Genoa Social Forum il 18 luglio 2001. Le misure imponenti di sicurezza prevedono una zona gialla ad accesso limitato e una zona rossa severamente riservata, chiamata anche Fortezza Genova, accessibile ai soli residenti attraverso un numero limitato di varche. Vengono poste sotto controllo strade, autostrade, chiusi il porto, le stazioni ferroviarie, l'aeroporto di Genova Sesti Ponente, dove sono installate addirittura batterie di missili terra-aria in seguito alla segnalazione da parte dei servizi segreti del rischio di attentati per via aerea, sigillati i tombini delle fognature nelle adiacenze della zona rossa e installate inferriate per separare le zone rossa e gialla. Giovedì 19 luglio 2001. In questo clima da guerra, comunque il Genoa Social Forum parte. Si svolge una manifestazione di rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati, a cui partecipano molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della rete Lilliput. Viene stimata la presenza di circa 50.000 persone e non si registrano incidenti. Un gruppo di tute nere presente nel gruppo degli anarchici, giunto all'altezza della questura davanti alla quale erano schierate le forze dell'ordine, lancia bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma in breve l'azione viene interrotta dagli stessi anarchici che si frappongono tra il gruppo nero e i poliziotti. In attesa dei due grandi cortei organizzati per venerdì e sabato, cresce l'affluenza di gruppi organizzati di singole persone alloggiati nelle aree predisposte in varie zone della città. Siamo arrivati al dunque, al 20 luglio 2001. Genova si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata si preannuncia calda già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo. La città è blindata ormai da giorni, sopra la città volano gli elicotteri della polizia. Ventimila tra poliziotti e carabinieri sono preposti alla protezione della zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. 9 manifestazioni di protesta sono autorizzate, partono da altrettante piazze tematiche. 9 manifestazioni confluiscono verso il centro di Genova da altrettante piazze. Noi seguiremo solo quella delle cosiddette tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane dimostrante Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa, cappuccio, si muovono in gruppi di 15-20 persone e fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati, rovesciano auto e le incendiano, lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche e saccheggiano supermercati. Le riprese dei numerosi cineoperatori professionisti e dilettanti li riprenderanno a pochi metri dai reparti della polizia, senza che vi siano interventi immediati di ordine pubblico. Anzi, i Black Bloc fanno di più, si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra e sventolando bandiere nere al rullo dei tamburi. Sono le 13.30 quando 10.000 tute bianche partono dallo stadio Carlini.
5: Abbiamo pensato di dividere in blocchi il gruppo e la manifestazione intera. Iniziamo a capire come sarà predisposta la manifestazione. Davanti al corteo ci saranno il gruppo di contatto con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Dopo questo gruppo di contatto ci sarà un gruppo che porterà strumenti della fantasia, quindi organismi geneticamente modificati, fasce di maiali rappresentanti i grandi otto.
3: La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare direttamente nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamola a mente perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più cruenti. Per la prima volta i carabinieri sbarrano la strada al corteo lanciando lacrimogeni. La cosiddetta testuggine di protezione dei No Global all'inizio regge l'urto, ma è poi costretta ad arretrare. Il corteo delle tute bianche è preceduto da alcuni metri da un gruppo di contatto con il compito di

0: Stadio Carlini non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti e alla morte di Carlo Giuliani ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia.
1: Dopo la prima carica delle forze dell'ordine, il corteo a Reta si riorganizza e si dirige nuovamente verso la zona rossa. Via Tolemaide è sgombra, ma dopo un centinaio di metri i manifestanti incontrano nuovamente il presidio dei carabinieri e per la seconda volta scoppiano gli scontri. Il sospetto è che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo. Lo sostiene Filippo Ascerto, allora di Alleanza Nazionale, che ha assistito ai disordini dai monitor della caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano.
2: La verità è un'altra, che questi violenti dopo le incursioni sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare i colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso? Oggi, analizzando a fondo le cose, possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico.
1: Dopo la seconda carica, il corteo perde la sua unità. I manifestanti si disperdono nelle vie laterali. Sono le 16:30. Carlo Giuliani si unisce al gruppo di dimostranti. Iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri, ma la manovra risulta controproducente perché i mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti.

0: Un blindato a questo punto viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano. Il corteo si ricompatta, tenta la terza discesa verso la zona rossa, ma percorre solo pochi metri. Questa volta è la polizia, proveniente dalla stazione Brignole, a respingerli frontalmente con blindati idranti che sparano acqua urticante. I manifestanti arretrano, ma la strategia delle forze dell'ordine cambia. Dalle vie laterali i carabinieri caricano il corteo con lo scopo di frantumarlo, ma l'azione non ha successo e provoca una violenta reazione. Genova, 20 luglio 2001, poco dopo le 17:20. La situazione è incandescente. Due defender restano isolati. Su uno di questi si trova il carabiniere di leva Mario Placanica. I mezzi, inseguiti dai manifestanti, arretrano fino a Piazza Limonda. Il defender con a bordo Placanica rimane incastrato tra un muro e un cassonetto riempito di pietre. Nella piazza a cuore della Genova residenziale si scatena l'inferno. La camionetta è circondata. I manifestanti sfondano i finestrini con travi e spranghe. Uno di loro, Carlo Giuliani, raccoglie da terra un estintore rosso e sembra lanciarlo verso il defender. Il carabiniere Placanica è appena stato colpito da una pietra. Terrorizzato, la vista nebbiata, la faccia sporca di sangue.
1: Io, vedendo che circondavano la macchina, volevo, diciamo, un po' allontanare la gente. E a quel punto io intimai, gridai di allontanarsi perché sennò avrei sparato. Alla mia destra, alla mia sinistra c'era gente, dietro c'era gente. E allora io presi la pistola e sparai due colpi.
0: A Genova sono le 17:25.

0: 2 colpi di pistola, Carlo Giuliani cade a terra. Il defender dei carabinieri, assediato dai dimostranti, fa perfino marcia indietro e passa sul corpo ormai senza vita del giovane. Un poliziotto a quel punto rincorre un manifestante e gli grida che è lui, l'assassino.
1: Bastardo! L'hai ucciso, tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, con tuo sangue! Con tuo sangue!
0: Questa scena viene ripresa con telecamere e macchine fotografiche da molti punti di osservazione. Il fotografo Marco Lauria si trova a pochi metri dal luogo in cui viene colpito Carlo Giuliani.
2: Mi ricordo di quando ho scattato la foto, anzi la sequenza di foto degli incidenti di Piazza Limonda, io ero arrivato verso la fine di via Ilice, che è lunga 50-60 metri, e nel momento in cui scattavo quelle foto stavo direi circa una cinquantina di metri. Ho riconosciuto me stesso di spalle diverse volte dalle immagini che ha trasmesso Rai 3, del fatto che sia stato effettivamente io a passare lì davanti, ho reso una testimonianza alle autorità.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con il montaggio e la regia di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e i processi su Genova 2001.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 8:21.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
7: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Le manifestazioni proseguiranno anche il 21 luglio. Genova è ormai in preda alla violenza. Dalle prime ore del mattino arriveranno oltre 300.000 persone da tutta Italia. E ancora le infiltrazioni dei Black Bloc scateneranno la reazione delle forze dell'ordine anche contro inermi e pacifici manifestanti.
8: Cercate di dire ai vostri colleghi, non posso passare l'ambulanza, per favore, ma chi si prende, per favore?
0: Le persone fermate, arrestate durante i giorni della manifestazione, vengono in gran parte condotte nella caserma di Genova Bolzaneto, dove è approntata come centro per l'identificazione dei fermati. Secondo il rapporto dell'ispettore Montanaro, frutto di un'indagine effettuata pochi giorni dopo il vertice, nei giorni della manifestazione transitano in quella caserma 240 persone, di cui 184 in stato di arresto, 5 in stato di fermo e 4 denunciate in stato di libertà, ma secondo molte testimonianze di agenti, gli arresti e le semplici identificazioni sono quasi 500. I numerosi casi infermati accusano il personale delle forze dell'ordine di violenze fisiche e psicologiche, di mancato rispetto dei diritti degli imputati, quali quello di essere assistiti da un legale oppure informare qualcuno del proprio stato di detenzione. Gli arrestati riferiscono inoltre episodi di tortura, costretti a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di recarsi al bagno, cambiare posizione e ricevere cure mediche. Riferiscono inoltre di un clima di euforia generale tra le forze dell'ordine per la possibilità di infierire sui manifestanti e riportano anche invocazioni a dittatori e ideologie dittatoriali di matrice fascista, nazista e razzista, nonché minacce a sfondo sessuale nei confronti di donne, alcune manifestanti. La notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 la polizia irrompe alla scuola Diaz, che ospita per lo più attivisti, giornalisti e studenti inermi, i quali subiscono un violento pestaggio, sono oggetto di alte violenze nella caserma di Bolzaneto dove vengono portati.
3: Guarda! Guarda! Guarda!
9: Guarda i tesserini! Guarda!
10: What's happened?
11: They are beating us.
12: They keep beating us.
11: No reason.
13: Attenzione, attenzione, attenzione.
14: Buongiorno dalla telegiornale 3, avete visto le immagini delle perquisizioni della notte fatte dalla polizia in una delle sedi del Genoa Social Forum, sono immagini dure, crude, girate dal nostro operatore Gianfranco Botta a Genova nella scuola media Giovanni Pascoli. La polizia è entrata nell'edificio dove stavano dormendo una cinquantina di manifestanti, cercavano delle armi, delle prove di colpevolezza, sono state due ore di violenza nel cuore della notte, una perquisizione che si è conclusa con un alto numero di feriti, 66 ragazze e oltre 90 arresti. Ancora quindi altissima tensione e soprattutto una coda di polemiche infuocate. Adesso passiamo la linea subito a Genova dove c'è Bianca Berlinguer.
15: Sì, naturalmente c'è sconcerto, tensione, come hai detto tu, anche molte polemiche per il blitz di stanotte della polizia appunto nelle due scuole in cui erano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum. Tra poco rivedremo le immagini nei servizi dei nostri inviati. E veniamo al blitz di stanotte. A mezzanotte la polizia irrompe nella sede naturalmente in cui venivano ospitati i manifestanti del Genoa Social Forum, alloggio genovese dunque di queste persone, tantissimi feriti, 56, molte persone fermate, un atto gravissimo, incostituzionale, accusa il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Sentiamo Giovanna Botteri.
16: È già calata la notte nel quartiere Albaro di Genova quando risaliamo in fretta la via Cesare Battisti. Sirene di autoambulanze e camionette di polizia. Le forze dell'ordine sono entrate di forza nelle due scuole, quella elementare che ospita il Genoa Social Forum e quella media sull'altro lato della strada, chiusa per lavori in corso, un cantiere. La polizia ha informazioni sicure, precise. Tra i ragazzi che dormono nella scuola si nascondono le tute nere. Tra le impalcature del cantiere sono nascoste mazze, spranghe e molotov. Ci hanno picchiato, dice il ragazzo, senza nessuna ragione. Stavamo seduti tranquilli in 12 e hanno cominciato a colpirci. Eravamo con le mani in alto.
17: Per giù una ventina, 30, non glielo so dire.
13: Attenzione, attenzione, attenzione.
18: Non c'è assolutamente nessun oggetto contundente. È un'operazione assolutamente ingiustificata.
16: La polizia se ne va. Entriamo nella scuola media Pascoli. 52 feriti, 60 arresti. La paura al quartiere Albaro è finita.
15: Ecco, questo ieri notte è un blitz che, come vi abbiamo detto, è cominciato a mezzanotte, ma vediamo anche in che condizioni erano appunto queste scuole, cioè cosa è successo, cosa era rimasto stamattina. Sentiamo Riccardo Chartreux.
19: Mezzanotte è passata da un quarto d'ora. Entriamo poco dopo la polizia nella scuola Diaz, quartier generale del Genoa Social Forum. L'aria è satura dell'odore dei lacrimogeni. Un centinaio di persone sono radunate nei quattro piani del palazzo. La redazione dei giornalisti indipendenti di Indymedia, l'ufficio legale è devastato, i computer distrutti, i dischi asportati. Abbiamo avuto paura, racconta sottovoce qualche ragazzo, molti stranieri. Per favore, restate qui, ci dicono, se ci siete voi non ci faranno del male. Gli agenti si aggirano in silenzio. Arriva il portavoce Agnoletto e cerca di farli uscire. Di fronte, nell'altra scuola Giovanni Pascoli, dove dorme un centinaio di ragazzi, si sentono le grida. Lì noi non possiamo entrare. Scuola Pascoli questa mattina. Ed ecco le tracce di quello che è successo questa notte nella scuola Giovanni Pascoli. Macchie di sangue un po' dappertutto, vetri rotti, una scena di devastazione. Abbiamo trovato bastoni e bottiglie Molotov, dichiarano le forze dell'ordine. È stato un atto incostituzionale, risponde il portavoce del Genoa Social Forum, Agnoletto. Ci hanno attaccato perché abbiamo detto che c'erano infiltrati delle forze dell'ordine tra gli anarchici del blocco nero. I feriti di questa terribile nottata sono 66. L'atmosfera è tesa. Gli ultimi manifestanti stanno lasciando Genova.
0: Tutti gli occupanti vengono arrestati, la maggior parte pestata, sebbene non avessero posto alcuna resistenza. I giornalisti accorsi alla scuola Diaz vedono decine di persone portate fuori in barella, uno dei quali rimane in coma per due giorni e subisce danni permanenti. Il primo giornalista ad entrare nella scuola Diaz è Gianfranco Botta e le sue immagini compiono il giro del mondo. Le riprese mostrano muri, pavimenti, termosifoni macchiati di sangue. A nessuno degli arrestati viene comunicato di essere in arresto e dell'eventuale reato contestato, tanto che molti di loro scoprono solo in ospedale, a volte attraverso i giornali, di essere stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza aggravata a porto d'armi. E proprio in quella notte viene chiusa in diretta dalla polizia Radio Gap, l'emittente che racconta i fatti di Genova all'interno del Media Center.
20: Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo sì. Che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
21: Chiamiamo l'ANSA.
20: È dentro al cortile la polizia.
21: È dentro al cortile.
20: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infornati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere
2: calma,
0: sgomberata. Manteniamo
2: calma,
0: la calma.
2: Tutti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo
0: I telefoni
2: abbiamo
0: sono
2: tanto
0: isolati.
2: Da dire.
0: I telefoni sono isolati.
2: Non abbiamo nulla da nascondere. Ci hanno isolato i telefoni. Probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee. Non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate. Aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta, ragazzi è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non
2: no,
0: so
2: non
0: se...
2: Non siamo isolati con i telefoni, telefoni
0: non siamo isolati, bene,
2: non
0: cerchiamo
2: non
0: di telefonare
2: isolati.
0: E di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e questa
0: entrati,
2: polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio.
2: Sede di una radio, manganelli
0: con manganello
2: in mano.
3: Maria, avvolgiamo il nastro del racconto, come facciamo spesso, e torniamo alla morte di Carlo Giuliani. Alle ore 23 del 20 luglio Mario Placanica viene interrogato per la prima volta. Viene aperta un'inchiesta per omicidio affidata al PM Silvio Franza. Iniziano i rilievi dei periti balistici. I punti controversi sono i fori di entrata e di uscita del proiettile. Il secondo molto più piccolo del primo. Il numero delle armi che hanno sparato e la distanza tra l'arma e la vittima, fondamentalmente per stabilire la gravità della minaccia rappresentata dal ragazzo con l'estintore in mano. Nella stessa intervista al TG5, Placanica afferma di aver sparato verso l'alto. Nel febbraio 2002 vengono nominati i consulenti del pubblico ministero. Sono il medico legale Carlo Torre, specializzato in residui di sparo, l'esperto audiovisivo Nello Ballossino, i balistici Paolo Romanini e Pietro Benedetti. Il pool visiona i filmati, poi sostiene che il colpo è stato deviato da un sasso che sembra sbriciolarsi prima di atterrare sulla Jeep. Ma non è vero. Questa teoria sembrerebbe spiegare come il proiettile fosse in realtà stato sparato verso l'alto e scheggiandosi abbia colpito Carlo Giuliani. Una teoria che viene smentita dai fatti. Sentiamo il perito Carlo Torre.
4: Io mi sono occupato essenzialmente delle microtracce, dei balistici poi insieme si sono occupati loro direttamente della traiettoria. Ho trovato delle tracce su un frammento di proiettile che facevano pensare che avesse battuto contro del materiale per edilizia. Abbiamo poi avuto a disposizione delle tracce dei materiali per edilizia che in quel frangente venivano scagliati e sono simili, questo non vuol dire che siano quelli però.
3: Nonostante la diversa ricostruzione dei periti nominati dalla famiglia Giuliani, il 2 dicembre del 2002 il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione per legittima difesa. Si legge: Placanica aveva la giustificata percezione di essere in pericolo di vita. La pistola era mezzo idoneo a fermare l'aggressione. Il 5 maggio 2003 il giudice dell'udienza preliminare Elena D'Aloiso dispone l'archiviazione del procedimento sulla morte di Carlo Giuliani.
5: Il giudice dottoressa Elena D'Aloiso, letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Flacanica Mario e Cavataio Filippo, letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3: Un'archiviazione che non piace a molti, come a Giuliano Pisapia, avvocato.
6: Era un'archiviazione purtroppo già annunciata dall'inizio dal Procuratore della Repubblica. Fin dall'inizio si è capito che si voleva archiviare questa morte sicuramente non accidentale e di cui si vi erano forti e fondate responsabilità sia da parte di chi ha sparato sia da parte in generale dei comandi di chi ha gestito le forze dell'ordine nei giorni.
3: La madre di Carlo, Heidi Giuliani, continua a cercare una verità plausibile sulla morte di suo figlio.
7: Penso dell'archiviazione tutto il male possibile, nel senso che l'archiviazione è stata fatta per non cercare e per non dire la verità. Io non ho paura della verità, penso che qualcun altro abbia invece paura della verità. Quello che desideriamo di più insieme al padre di Carlo, insieme alla sorella di Carlo, insieme a tutto il movimento, è un processo perché si dica la verità. Flacanica non ha sparato mio figlio. Sì, io lo considero un'altra vittima, non vittima di mio figlio, ma vittima dei suoi superiori. Forse io pecco di presunzione, perché se non abbiamo ancora in un'aula di tribunale verità e giustizia per Piazza Fontana, forse io pretendo troppo. Pretendo di avere un paese veramente democratico.
3: Nei 6 anni successivi, lo Stato italiano subisce alcune condanne in sede civile per gli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Nei confronti di funzionari pubblici vengono aperti procedimenti in sede penale per i medesimi reati contestati. Altri procedimenti sono aperti contro manifestanti per gli incidenti avvenuti durante le manifestazioni. Circa 250 dei procedimenti originati da denunce nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine per lesioni sono archiviati a causa dell'impossibilità di identificare personalmente gli agenti responsabili. La magistratura, tuttavia, pur non potendo perseguire i colpevoli, ritiene in alcuni casi effettivamente avvenuti i reati contestati. Il 7 aprile 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara all'unanimità che è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti durante l'irruzione della scuola Diaz. Il 6 aprile 2017, davanti alla stessa Corte, l'Italia raggiunge una risoluzione amichevole con 6 dei 65 ricorrenti per gli atti di tortura subiti presso la caserma di Bolzaneto, ammettendo alla fine la propria responsabilità. Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci hanno scritto il libro L'eclisse della democrazia, dove riaffermano le ragioni di quel movimento contro la globalizzazione.
8: Proprio la pratica dello sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, dei disboscamenti, degli allevamenti intensivi che producono cambiamenti climatici, abbattono le barriere tra le specie, producono zoonosi, salto di specie degli agenti infettivi, gli agenti infettivi che si collocano nell'uomo e poi questo modello che porta in giro il virus in tutto il mondo. Allora, nel libro noi analizziamo l'attualità dei temi di allora, ribadiamo che noi allora avevamo ragione, ma non siamo stati ascoltati. Probabilmente se questo movimento avesse avuto l'ascolto che meritava, la storia dei 2 decenni seguenti sarebbe andata in modo molto, molto diverso. Oggi noi sosteniamo che un altro mondo, e da qui il titolo, non solo è possibile, è necessario ed è urgentemente necessario. Non abbiamo un tempo infinito davanti a noi. Crediamo che i movimenti, anche attraverso le varie reti che si stanno costruendo, rappresentano l'alternativa possibile con le loro proposte. Già allora il nostro era un movimento fortemente propositivo. Oggi lo è ancora di più. Noi con questo libro non vogliamo parlare solo a coloro che sono venuti a Genova, vogliamo parlare a coloro che allora erano bambini o non erano ancora nati, ma vogliamo parlare anche a quei tanti che a Genova non sono venuti, che ci hanno guardato con sospetto, che ci hanno guardato in lontananza, per dire: non vi chiediamo di fare ammenda, non vi chiediamo di dichiarare che avevamo ragione, vi chiediamo però di essere insieme a noi oggi per cercare di cambiare questa realtà. E i temi sono quelli ancora di allora.
9: Vittorio ha indicato uno dei filoni del libro, riguarda gli abusi di potere, le violenze che ci furono a Genova. Il punto di partenza è questa famosa definizione di Amnesty International come di Genova come la più grande violazione di massa dei diritti fondamentali avvenuta nel mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo libro, in questa nuova versione del libro, siamo in grado di dare un quadro complessivo della risposta sia giudiziaria sia, diciamo, dell'ordinamento statale, della nostra democrazia a quella gravissima violazione. Siamo in grado di farlo oggi perché la risposta giudiziaria a questo punto è arrivata a compimento. Quando scrivemmo la prima edizione del libro avevamo all'incirca le sentenze di secondo grado, quindi non ancora giudizi definitivi che oggi esistono.
3: A molti anni dai fatti di Genova restano i ricordi delle devastazioni, degli scontri di piazza, dei black bloc, delle durissime repressioni delle forze dell'ordine a scuola Diaz e Bolzaneto, immagini e suoni di violenze che non vorremmo mai più vedere né sentire.

0: io sì, sono uno dei tanti, 93, che erano dentro questa scuola. In questo luogo abbiamo assistito a fin dove può arrivare l'abuso di polizia, fin dove può arrivare lo spirito di impunità dei corpi di polizia. Certe tecniche, certe pratiche sono nella disponibilità delle forze di polizia e si è permesso che tali restassero.
1: Povera patria.

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo, Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me, il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: Buonasera, professore. E in collegamento, in questo caso, abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera, allora cominciamo subito la nostra trasmissione partendo direi proprio da questo, cioè noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della polizia penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti, nel famoso blindo, cioè dentro le carceri, in sostanza dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli che sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, se questa condizione, come dire, le risuona, se è effettivamente una condizione che lei ha riscontrato e che i suoi uomini riscontrano oggi.
5: Assolutamente sì, la condizione delle carceri, che è solo in parte descritta da Alemanno, che evidentemente ha una visione del tutto parziale riferita alla casa circondariale di Rebibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, va bene Alemanno a occuparsi e a raccontare delle carceri, e delle carceri anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso, quando stanno al governo, tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione, o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento importante che si trascina da troppo tempo, ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali, ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano rispetto al fabbisogno almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerarie carcerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
3: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti Diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione. E in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa, il piano carcere, dunque è stata fatta una legge, lui dice, sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessuno, dicasi nessuno, nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Yuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
0: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente e via discorrendo. In questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
3: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventato una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
0: Io ho critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e dell'angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
3: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
5: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere e abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
3: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
5: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, come ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue, cioè allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del Paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo. Per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
3: Dottor
5: Così
3: De Fazio,
5: come sono.
3: Lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto Bevilacqua.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Buonasera. Allora, dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me
0: che è d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
3: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De

0: situazione drammatica, drammatica ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può, chi sta in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro, però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari, e sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano in modo, questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica, è un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
1: allora,
0: motivi anche
1: bevi l'acqua, anche io. Fermo lì, perché adesso poi la faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no, che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che invece è straniera, e suggeriva Bevilacqua, appunto, bisognerebbe portarla fuori, cercare di restituirla dai paesi da cui loro provengono. Però prima di affrontare questo tema volevo chiedere a lei, dottor De Fazio, ma che cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Qual è lo sforzo? Qual è la difficoltà? Quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria? Una donna della polizia penitenziaria?
2: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà, non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine, magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, o perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni. E questo al netto di eventuali degenerazioni che, laddove ci sono, vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che non sistema criminogeno qual è oggi il carcere di cui stiamo parlando, poi è anche facile essere indotti o comunque cadere in errore, che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo, a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata. Quindi dicevo, un agente

0: solitamente da solo in mezzo al centro detenuti per 26 ore continuative, che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
1: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto: ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto: non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
2: In sintesi ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
1: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con i minori e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
2: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
1: Prego, chi voleva intervenire?
0: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
1: Professore Aparo, sì. Le ho trovato un nuovo amico.
2: Sì, no, mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene assegnato, che senza entrare nel dettaglio comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme con le nostre diverse competenze, che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri e che gli stranieri in Italia siano il 6%, ma in carcere ce ne siano il 31%, come è stato detto, tutto questo è anche vero, ma non aggiunge molto alla questione del il carcere perché non funziona. Come non funziona? Non funziona, quindi accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
1: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
3: Io non c'è problema.
0: Sì, sì, certo.
1: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
4: Sono le 10 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, vado subito... anzi, chiedo una cosa io a Peter. Peter, ascolta, io ho preparato un contributo perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight, che fa inchieste e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti, e ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
7: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
8: È questa qui la storia più grossa.
9: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono altri prelati coinvolti.
8: Questo fanno, ma indicano.
10: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
8: Mike, finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
11: Stiamo dando la caccia a lui?
1: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa... si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé. Io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto. Facciamo un esempio in chiave carceraria: il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti della polizia penitenziaria che a un certo punto picchino dei detenuti. Quello è, come dire, un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto, e sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato. Però vado da De Fazio. De Fazio, ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
0: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
1: De Fazio, qui il professor Aparo gongola. Cosa voleva dire, professore?
2: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
1: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
2: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana, di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Fazio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci, ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque, tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero, ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività? dal mio punto di vista la politica si deve assumere le responsabilità di dire, di dare una risposta a questo quesito.
1: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi, che cosa dice?
3: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Apparo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto l'ha fatto per il Nord la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è, sì, per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere, vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere diciamo così garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato e sulla base di un reato magari neanche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, e dall'altra parte invece che si vuole assumere un atteggiamento molto più rigido per cui tutti devono stare in carcere.
2: Ma dottore, sono sbagliate dottore entrambe. Dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto, e conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però, che ci lavoro, affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
3: Assolutamente.
2: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria, deve dare, imporre, se vogliamo anche imporre al detenuto, perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
1: Bevi l'acqua.
3: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
1: No, ma italiane. Secondo me voi vi state lentamente avvicinando, nel senso che, per esempio, il professor Aparo in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere. Ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti.
2: Guarda, quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
1: De Fazio, è d'accordo? Lei che le carceri le vive in prima persona?
0: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito anche al divieto di presentazioni di libri, penso persino al presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, è stato impedito a un certo punto, o comunque diciamo non gli è stato più consentito la presentazione di un libro proprio in un istituto penitenziario milanese. Per cui è chiaro che c'è una chiusura, insomma, sempre più evidente, un po' dettata anche dalle condizioni di sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi. Quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
1: Allora,
0: ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
1: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chiama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
12: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te, Robby, e il lavoro che fai.
13: Buono a sapersi.
12: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
13: Sì.
12: Per questo fai quello che fai, sei così.
13: Sì.
12: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto. Ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità. Lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
13: Quindi è così che funziona, vero Pete?
12: Che vuoi dire?
13: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
1: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua. Noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi bevi l'acqua.
0: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra. Cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere, come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
1: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti della Polpen sostanzialmente dice: siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
3: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la carcerazione, ma con i lavori utili, con il voto dei domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. A carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
2: No, è gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
3: Sì,
2: i carcerati
3: però,
2: lavorano.
3: Ci lavorano. Bene, questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo. Quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano controvoglia, penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
1: Non c'è dubbio.
3: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
1: Il professor Aparo conferma.
2: Confermo.
3: Ecco. Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri. E quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari, dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
2: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato? Coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi. La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
1: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme e proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane inevasa. Grazie
2: lo
1: sia al dottor Bevilacqua.
2: Lo spero.
1: Grazie a voi. Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
14: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane, instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Oggi parliamo del delitto di Giacomo Matteotti, ma per arrivare ai giorni del suo assassinio dobbiamo indagare nella storia italiana dei primi del Novecento. Quello che esce dal primo conflitto mondiale è un paese esaltato dalla vittoria, ma sempre più povero e lacerato. Nel 1918 gli italiani sono 38 milioni, in prevalenza sono donne vedove a causa dei numerosi uomini morti sui fronti di guerra, vecchi e bambini. Ci sono 8 milioni di nuclei familiari con una media di 4 componenti ciascuno. Le aspettative di vita, pensate, si attestano intorno ai 40 anni. Aumentano i matrimoni, oltre 77.000 persone sono già espatriate in paesi est-europei, Stati Uniti, Argentina, Venezuela, Brasile, nella prima grande ondata di immigrazione italiana. In pochi fuggono dal nostro paese per andare a vivere nei paesi europei. Il 16,2% degli italiani è analfabeta. Gli occupati sono 18 milioni, lavorano in gran parte nell'agricoltura e nell'industria. La Lombardia resta la regione più operosa dove sono concentrate le più importanti fabbriche del paese. Aumenta a dismisura il debito pubblico, si registra un deficit della bilancia dei pagamenti, crolla il valore della lira, si mette in moto l'inflazione, i salari scendono e perdono il potere d'acquisto, peggiorano le condizioni di vita della classe operaia e dei contadini. Un chilo di pane costa 1,41 lire, la pasta 2,13, il riso 2,04, la carne 12,94, lo zucchero 6,24, il caffè 23,68 lire. C'è chi chiede un rinnovamento interno, un vento nuovo di cambiamento, con uomini politici capaci di attuare riforme strutturali e un generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei ceti popolari. C'è chi sfrutta i sentimenti nazionalistici già esasperati dalla disfatta della battaglia di Caporetto. Soprattutto l'Italia è un paese che sconta il peso durissimo della prima guerra mondiale. 689.000 morti, 1.050.000 i mutilati e i feriti. La presa del fascismo è ormai alle porte. Il 23 marzo 1919 a Milano nascono i fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 sconvolgono l'assetto politico precedente. Per la prima volta viene applicata la legge elettorale proporzionale. Il Partito Socialista Italiano conquista 156 seggi, 1.834.000 voti, mentre al Partito Popolare vanno soltanto 100 seggi. I liberali vengono fortemente ridimensionati. Il vento del cambiamento socialista spira soprattutto dal nord, da Lombardia e Piemonte, le regioni in prevalenza operaie. Gli ex combattenti della Grande Guerra, riuniti in associazioni, rivendicano la difesa del prestigio internazionale italiano, la conquista di importanti riforme politiche e sociali. Pochi di loro aderiscono ai fasci italiani di combattimento di Benito Mussolini. ma l'assoluta indifferenza dei socialisti ai loro problemi li spingerà sempre più a destra tra le braccia del nascente fascismo. Nei primi mesi del 1920, in pieno biennio rosso, si susseguono mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operai, occupazioni di terreni e fabbriche, tentativi di autogestione, violenze, 2.000 scioperi, 2.300.000 scioperanti. Nel settembre dello stesso anno, gli operai metallurgici della FIOM bloccano le grandi aziende del nord. Nel sud anche i lavoratori agricoli occupano i campi. L'ala massimalista del Partito Socialista sogna apertamente una rivoluzione armata sullo stile di quella bolscevica dell'ottobre del 1917. Nelle elezioni amministrative del 1920 i socialisti avanzano ancora e raggiungono la maggioranza in oltre 2.000 comuni e 26 consigli provinciali. La borghesia imprenditoriale, i latifondisti, la vecchia aristocrazia conservatrice, i nazionalisti sono preoccupati e spaventati dalla crescente avanzata socialista e guardano con maggiore simpatia i primi vagiti del movimento fascista. In questa situazione a dir poco esplosiva, le squadre d'azione di Benito Mussolini dilagano in tutto il paese, aiutate dall'indifferenza del popolo italiano e dalle ingenti sovvenzioni dirette di buona parte dell'imprenditoria italiana. Almeno 600 morti solo nel 1921, 3.000 nel biennio 1921-1922. Dal luglio del 21 i fascisti cambiano tattica e passano all'azione su larga scala. Nel loro gergo militare si dice ferrarizzare, perché gli squadristi invadono città importanti come Ferrara, Ravenna, Treviso, occupano piccoli e grandi paesi, sedi di prefetture, comuni, sindacati, associazioni imprenditoriali. La tensione è alle stelle, si registrano decine di morti negli scontri tra fascisti e gruppi di sinistra. Nell'agosto del 1921 i socialisti propongono un patto di pacificazione che però viene respinto dai fascisti dopo numerose manifestazioni di piazze e adunate oceaniche. È il volto duro, arrogante e violento dello squadrismo si ripresenta puntuale nel novembre del 1921, quando le camicie nere convergono a Roma per il congresso che sancisce la trasformazione dei fasci italiani di combattimento nel Partito Nazionale Fascista e organizzano la rappresaglia armata contro i quartieri popolari e di sinistra. Nel febbraio 1922 nasce l'Alleanza del Lavoro, un ampio fronte sindacale dei partiti antifascisti osteggiata dalla corrente vicina ad Amedeo Bordiga, a quel tempo maggioritaria all'interno del Partito Comunista d'Italia, ma sostenuta da Antonio Gramsci. Il 31 luglio del 1922 l'Alleanza del Lavoro proclama uno sciopero generale e nazionale in difesa delle libertà politiche e sindacali, il cosiddetto sciopero legalitario. Contro la mobilitazione dei lavoratori e dei contadini si scatena però la vendetta delle squadre fasciste lungo tutta la penisola. Il 3 agosto del 22 l'Alleanza del Lavoro sospende lo sciopero, ma le aggressioni proseguono senza sosta in tutta Italia. A Parma invece accade una vera e propria rivolta antifascista, la stessa già messa in campo nei mesi passati dagli arditi del popolo a Roma, Viterbo, Civitavecchia e Sarzana. A livello nazionale lo sciopero si esaurisce, ma Parma resiste. Purtroppo non basta, perché il destino è già segnato. Il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si dirigono su Roma rivendicando dal re Vittorio Emanuele III il potere sul Regno d'Italia. La marcia su Roma ottiene il suo obiettivo. Alla fine il re conferisce a Benito Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo che entra in carico il 30 ottobre 1922. Inizia in tutta Italia la parabola ascendente del fascismo. Il 16 novembre del 22 Benito Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati e tiene il suo primo discorso da Presidente del Consiglio.
4: E a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922.
5: Potevo fare in quest'aula sorda e griglia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, non ho.
3: 6 aprile 1924 si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende in realtà il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. È una legge truffa. La campagna elettorale si svolge in mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, 275 di loro sono fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria e ancora democratici di opposizione, liberali, repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna, dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Siamo a Roma, del 30 maggio 1924. Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati contesta duramente la validità delle elezioni politiche.
6: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
7: È una provocazione!
6: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
7: anche di più,
6: non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
8: Erano i Balilla.
6: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
8: Per voi hanno votato solo i disertori.
9: In guerra dove eravate?
8: Imboscati.
6: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario, che al governo e dispone di tutte le forze armate.
7: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
6: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
7: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
6: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
7: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
6: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi.
9: Bravo!
6: Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e da essere governato con la forza.

0: Dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me. Alla Camera dei Deputati, tra il pubblico, c'è anche il giovane Giorgio Amendola, che in tempi poi repubblicani diventerà un importante dirigente del Partito Comunista.
1: Ma io avevo allora 17 anni, ero un cattivo studente liceale, avevo già una grande passione politica ed ero ficcato nella tribuna delle famiglie durante tutta quella discussione, in una posizione che mio padre non mi vedesse perché non voleva. Quindi ho ascoltato il discorso di Matteotti del 30 maggio, discorso pronunciato da Matteotti in mezzo a una continua, tumultuosa ostilità che arrivava a forme aggressive e volgari, e a questa violenza esercitata contro Matteotti partecipava direttamente anche Mussolini, che lo interruppe più volte, e Matteotti continuò con coraggio il suo discorso, con calma, accerchiato, quasi protetto dalla pattuglia dell'opposizione. E ho ricordato più volte l'impressione che ebbi a un certo punto di uno scatto di insofferenza di Mussolini, che vidi rivolgersi a un suo vicino, non so adesso chi fosse, con un'aria di con un gesto volgare, plateale, come se ormai avesse Matteotti superato non so quale limite. Dice: ma cosa si aspetta? E il gesto di: ma cosa aspettate a fare la prima lezione? Probabilmente, forse in quel momento è partito l'ordine di quella che è stata poi il sequestro della lezione, poi è diventato vice assassino. Non voglio entrare nella dinamica del delitto, però ecco, questa impressione mi è sempre rimasta, di aver visto quel gesto di insofferenza di Mussolini, questa sua volgarità e violenza.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'omicidio di Giacomo Matteotti.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12 e 19 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la dura repressione dei fascisti. In quelle ore il duce Benito Mussolini ordina ad uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene puntualmente sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno 1924. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio Del Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther De Rasmi, diffonde perfino alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini, Roma 55 12 169. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Benito Mussolini è preoccupato, teme che vengano svelati i collegamenti tra Amerigo Dumini

0: Filippo Filippelli e Cesare Rossi, suo collaboratore ed ideatore della cosiddetta CECA, organizzazione segreta creata per colpire gli oppositori al regime, soprattutto all'estero. Il Duce si presenta davanti alla Camera dei Deputati e descrive a quel punto in modo generico le indagini per ritrovare Giacomo Matteotti. Il suo discorso e la sua ricostruzione non convincono l'opposizione, che nonostante le terne divisioni programma l'astensione dei lavori parlamentari e si riunisce per la prima volta sull'Aventino a Roma in segno di protesta contro il governo. L'iniziativa viene immediatamente neutralizzata dal Duce, che chiude i lavori della Camera fino a tempo indeterminato. Subito dopo ordina l'arresto di Amerigo Dumini, chiede ed ottiene le dimissioni del capo della polizia Emilio De Bono e allontana Cesare Rossi. In quegli stessi giorni viene ritrovata l'automobile utilizzata per il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti. Si apre così l'istruttoria del magistrato Mauro Del Giudice, affiancato da Umberto Tancredi, su indicazione del procuratore generale Vincenzo Crisafulli. Nel paese si alzano sempre più le voci contrarie al fascismo. Antonio Gramsci auspica una sollevazione popolare, ma il suo progetto viene contrastato dal socialista Filippo Turati. Scioperi e manifestazioni si susseguono praticamente ovunque. L'inchiesta sull'omicidio di Giacomo Matteotti è ora una svolta. Filippelli accusa formalmente Dumini di aver eliminato Matteotti. La magistratura spicca mandati di cattura contro Giovanni Marinelli e Cesare Rossi, che si costituisce e consegna a Mauro Del Giudice un lungo memoriale in cui accusa apertamente Mussolini del delitto. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano, dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non quella penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le camere. Ora il fascismo diventa praticamente regime.
1: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una CECA. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione, è un movimento di banditi e di predoni, si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma voi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
0: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche quattro falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti Aventiniano. Ma il fascismo colpisce praticamente ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia il 15 febbraio 1926, in seguito a scompensi derivati dalle violenze. A Cannes, in Francia, il 17 aprile del 26, si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Nievole, in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e poi tradotto nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione, durissima, è pianificata con grande cura dei particolari e poi giustificata così da Benito Mussolini nel cosiddetto discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Dice Mussolini: è tempo di dire che la polizia non va soltanto rispettata, ma onorata. È tempo di dire che l'uomo, prima di sentire il bisogno della cultura, ha sentito il bisogno dell'ordine. In un certo senso si può dire che il poliziotto ha preceduto nella storia il professore. Io devo assumermi il compito di governare la nazione italiana ancora da 10-15 anni, è necessario, perché non è ancora nato il mio successore. Nel 1927, in un anonimo negozio vinicolo, nasce a Milano, in via Sant'Orsola 3, il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione, Vigilanza, Repressione e Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi generalmente di copertura. Sono attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Pensate, solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali, dal 1926 al 1936, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere.

0: E allora mettiamo in fila i fatti e riepiloghiamo il nastro. 1924-2024, 100 anni fa, 10 giugno del 24. Il deputato socialista Giacomo Matteotti viene sequestrato, torturato, ucciso da un comando fascista capeggiato dallo squadrista Amerigo Dumini su ordine diretto di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti viene rinvenuto circa due mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto del 24. Tre anni prima, nel 21, Matteotti pubblica l'inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, in cui denuncia per la prima volta le violenze delle squadre d'azione fasciste durante la campagna elettorale delle elezioni del 21. Nell'ottobre del 22 Matteotti viene espulso dal Partito Socialista Italiano insieme alla corrente riformista legata a Filippo Turati. I fuoriusciti fondano il nuovo Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti diviene segretario. Pochi mesi dopo l'omicidio di Matteotti, il 3 gennaio del 25, davanti alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini si assume pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica del clima nel quale l'assassinio si era verificato. Nel 26, in pochi giorni, vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, comminate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia, la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re, della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione, i cosiddetti aventiniani. Il 25 novembre del 26 viene istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Migliaia di persone sono arrestate e processate. Nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali sono condannati quasi 3.000 persone a quasi 15.000 anni di carcere. Dopo Matteotti, la violenza fascista colpisce i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Pietro Gobetti, Giovanni Amendola, porta alla morte Antonio Gramsci, arrestato l'8 novembre del 26. Matteotti viene lasciato solo in quella primavera del 24, di 100 anni fa, e il suo sacrificio resta ancora una testimonianza importante, l'eredità di un uomo libero che per primo aveva visto montare nel paese un clima terribile di odio, di violenza, di sopraffazione, nato anche dall'indifferenza di larga parte del popolo italiano, dal sostegno di imprenditori, latifondisti, consorterie e da moltissimi comitati d'affari. Ecco perché oggi, al lato oscuro della verità, abbiamo ricordato Giacomo Matteotti, 100 anni dopo la sua uccisione, perché è il passato che non passa mai, anche 100 anni dopo.
1: Dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge, fatelo se siete ancora in tempo, altrimenti voi sì, rovinate quella che è la intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Molto danno avevano fatto le dominazioni straniere, ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicare la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 12:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo delle guerre del fascismo nella prima parte del secolo breve, il Novecento. Con la chiamata alle armi del 2 ottobre 1935 e l'attacco del giorno successivo contro l'Etiopia, Benito Mussolini avvia la prima guerra fascista d'aggressione da parte di un paese europeo. Il fascismo organizza un conflitto coloniale su vasta scala con una ricchezza di mezzi notevoli in termini numerici e quantitativi. 464.000 soldati italiani, 60.000 ascari eritrei, 30.000 dubat somali, 8.000 ascari libici. Gli etiopi schierano invece un contingente di 350.000 uomini. La spedizione ottiene in Italia un consenso generale assoluto da parte della popolazione. Ma attenzione, l'Etiopia è un paese sovrano, fa parte dal 1929 della Società delle Nazioni, l'organismo sovranazionale precursore dell'ONU, fondato dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per scongiurare futuri conflitti armati tra gli Stati membri. Con la Liberia, l'Etiopia è l'unico paese africano a non essere mai stato colonizzato da un paese europeo. Così l'opinione pubblica mondiale si schiera contro l'Italia, condannata dalla Società delle Nazioni attraverso sanzioni durissime che restano nei fatti solo sulla carta, nonostante 52 stati si dichiarano apertamente contro Benito Mussolini. Per le ingenti spese che lo Stato fascista deve affrontare nella campagna etiopica, il 18 dicembre 1935 viene indetta la giornata della fede o dell'oro, il giorno in cui tutti sono costretti a donare la propria fede e altri ori personali. Il duce ritira dal campo di battaglia il generale Emilio De Bono e lo sostituisce con il generale Pietro Badoglio, mentre Rodolfo Graziani comanda il fronte sud. Nel marzo 1936 la resistenza abissina viene piegata. Il 3 maggio 1936 il Negus abbandona l'Etiopia e si trasferisce in Palestina. Il 5 maggio del 1936 gli italiani occupano Addis Abeba, ponendo fine alla guerra di Etiopia. In 7 mesi di conflitto Mussolini si serve anche di armi chimiche, bombe aeree, proiettili d'artiglieria caricati a Iprite e Assine vengono impiegati dal generale Rodolfo Graziani nel settore dell'Ogaden e del Giuba. Dopo la proclamazione dell'impero iniziano 5 anni segnati da una sistematica politica di terrore e di pulizia etnica nel tentativo di creare nel paese occupato uno spazio vitale naturale per gli italiani. Durante la repressione della popolazione etiope, civili, militari e squadristi fascisti italiani commettono crimini atroci. Esecuzioni sommarie di ostaggi, di soldati ormai arresi, rappresaglie contro la popolazione inerme, distruzione di interi villaggi, deportazione selettiva nei campi di concentramento in Etiopia, Eritrea, Somalia e in località di confine in Italia. Sentiamo qui la voce di Rodolfo Graziani, ma in un discorso successivo, Siamo nel 1943.
4: Il germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituiva. Posso annunciare che il comando supremo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con l'aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione.
3: Soltanto nel pogrom di Addis Abeba, messo in atto da civili e squadristi italiani tra il 19 e il 21 febbraio del 37, vengono trucidati tra i 6.000 e 30.000 etiopi. In totale le vittime sono stimate tra le 400.000 e 1 milione. La cifra precisa, pensate, non esiste ancora oggi. Dopo l'occupazione, il governo dell'imperatore Selassie chiede all'ONU di istituire una sorta di Norimberga africana, accusando 911 italiani di crimini contro l'umanità. Le imputazioni sono quelle più gravi: terrorismo sistematico, omicidio volontario, tortura, deportazione, internamento di civili, saccheggio e distruzione volontaria, bombardamento deliberato di ospedali della Croce Rossa e ancora utilizzo di armi di distruzione di massa proibite come i gas asfissianti. Negli anni della Guerra Fredda i governi statunitense e britannico agiscono per ragioni di geopolitica e di mera solidarietà tra gli stati colonizzatori, proteggendo i criminali di guerra italiani. Ancora oggi in Italia non esiste una coscienza civile diffusa sul terrore fascista in Etiopia. Hijaba Shego è una scrittrice che conosce bene i crimini di Graziani e del fascismo in Etiopia.
5: Lì vicino alla stazione Termini, la piazza della stazione, è dedicata ai 500 morti a Dogal in quella battaglia. Ed è tutto così, la toponomastica. A Roma esiste il quartiere africano, via Chismaio, via le Somalia, via le Libia. Non si chiamano così a caso, si chiamano così perché ci sono state le colonie italiane. C'è un rimosso coloniale, è uno dei grandi rimossi storici della storia italiana, perché in colonia, in Eritrea, Libia e Somalia e poi 5 anni di occupazione in Etiopia, gli italiani hanno fatto qualsiasi tipo di nefandezza, dall'uso dei gas a sevizie, violenze, stupri. E quando oggi arrivano in Italia eritrei e somali, il sistema Italia dovrebbe chiedere scusa a quelle persone.
3: La guerra del fascismo si trasferisce nella penisola iberica. La Spagna dei primi del Novecento è un paese con 24 milioni di abitanti, 12 milioni di analfabeti, 8 milioni di poveri, 2 milioni di spagnoli sono contadini senza terra, mentre solo 20.000 latifondisti posseggono la stragrande maggioranza della ricchezza. Il salario medio varia tra 1 e 3 pesetas al giorno. Un chilo di pane costa 1 pesetas. Negli anni 30 larga parte dei lavoratori si avvicina alle teorie dei movimenti socialisti e anarchici. Tra i ceti medi urbani si fanno largo i socialisti, i gruppi democratico-repubblicani e anticlericale. Il 30 gennaio del 1930 il re nomina capo del governo generale Dámaso Berenguer, su suggerimento del dittatore Miguel Primo de Rivera, autore del colpo di Stato di 7 anni prima. Berenguer intende distinguersi dal vecchio governo, tollera la rinascita dei sindacati e dei partiti, quindi subisce attacchi dall'esercito, ma anche dai repubblicani e dai socialisti. Il 17 agosto 1930 l'opposizione sigla il cosiddetto Patto di San Sebastián e poco dopo Berenguer si dimette. Si forma dunque un nuovo governo monarchico presieduto dall'ammiraglio Juan Batista Aznar. Il 12 aprile 1931 i repubblicani si aggiudicano le elezioni comunali e costringono il re Alfonso XII all'esilio. Il 14 aprile 1931 si forma un esecutivo socialista repubblicano sotto la guida di Niceto Alcalá Zamora. La Seconda Repubblica suscita una grande speranza perché promette l'avvio di una stagione di riforme. Il 28 giugno 1931 si tengono le elezioni per il nuovo Parlamento Costituente. Le sinistre trionfano, Manuel Aznara Díaz diviene il capo del governo, ma nel 1932 tornano le destre con un tentativo di golpe organizzato dal generale Sanjurio, comandante della Guardia Civile. Nel 1933 inizia la crisi della Seconda Repubblica perché le riforme costituzionali alienano le simpatie dei radicali e degli anarchici. E nel novembre del 33 le destre riprendono il potere con il radicale di centro Alejandro Lerroux. Nel 1934 la Spagna è quindi in rivolta. Ad ottobre Luis Companys, presidente della Generalità di Catalogna, proclama a Barcellona la Repubblica Catalana. Dal 6 all'8 di ottobre si scatena l'insurrezione dei minatori di carbone nelle Asturie, guidata da anarchici socialisti, poi repressa dalle truppe marocchine del generale Francisco Franco con la distruzione di Oviedo, 1.500 morti, 3.000 feriti, 50.000 operai incarcerati. Dal 1935 il governo di destra viene travolto dagli scandali, dalla corruzione endemica, dai feroci contrasti interni alla coalizione. Si gira verso la svolta. Il 16 febbraio del 1936 la sinistra vince le elezioni in Spagna grazie alla prima esperienza politica del Frente Popular, la coalizione che tiene insieme repubblicani, moderati, socialisti, comunisti, trotschisti, cattolici baschi, autonomisti. Il Frente Popular incassa ben 4.176.000 voti contro i 3.783.000 del Fronte Nazionale Controrivoluzionario, la coalizione di destra che comprende nazionalisti, monarchici, carlisti e la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome di Gil Robles. Il fronte centrista guidato da Alejandro Lerroux sparisce dalla scena politica spagnola. Il Partito Comunista Spagnolo di José Díaz e di Dolores Ibáñez, la Passionaria, passa da 60.000 a 400.000 preferenze. Manuel Aznara Díaz è il primo presidente del Consiglio, in seguito diventerà presidente della Repubblica e sarà sostituito negli anni da Francisco Largo Caballero, da settembre del 36 al maggio del 37, e Juan Negrín, maggio 37, aprile 1939. La vittoria del Frente Popular, 276 deputati su 473, crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, soprattutto operai e contadini, ma provoca la reazione indignata dei settori più conservatori della società spagnola, in particolare l'esercito e la Chiesa. Nei giorni successivi alla vittoria del Frente Popolare, i contadini occupano le terre dei latifondisti. I partiti di sinistra chiedono l'amnistia per i detenuti. In alcune città, come Oviedo, vengono spalancate le porte delle carceri. Nel paese si susseguono violenze di ogni tipo, estremisti assediano alcune chiese, scontri ripetuti si registrano tra gruppi di sinistra e militanti della Falange Spagnola che su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera costituiscono un vero e proprio apparato illegale paramilitare del movimento. I membri della Comunione Tradizionalista, un gruppo monarchico di estrema destra, sono già sul piede di guerra a Pamplona e il generale di brigata Emilio Mola li convince ad insorgere con le forze armate contro il governo repubblicano nel luglio del 36 durante i giorni della festa popolare di San Firmino. Il golpe è dunque nell'aria da tempo. Il 12 luglio del 36 all'improvviso la situazione precipita. I falangisti uccidono l'ufficiale di polizia José de Castillo, membro dell'organizzazione Unione Militare Repubblicana Antifascista. Il giorno dopo il leader della destra, José Calvo Sotelo, viene assassinato da Fernando Condes della Guardia Civile. Il 12 di luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco spagnolo. Radio Ceuta lancia il segnale, il cielo è senza nubi e il cosiddetto alziamento si estende praticamente in tutto il paese. Inizia così la guerra civile spagnola. Da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli, dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco e dai generali Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Lano, José Enrico Varela. Il 19 luglio del 36 Dolores Ibaruri smuove le coscienze del popolo spagnolo e dice: tutto il paese trema l'indignazione di fronte a questi banditi che vogliono affondare la Spagna democratica e popolare in un inferno di terrore e morte, ma no passaran, lo dirà tre volte, no passaran.
6: Yes. Precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador, es entre las capas más pobres y explotadas de mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. Minero fue mi abuelo materno, muerto en un accidente del trabajo. Mineros fueron mis padres, porque mi madre también trabajó en la mina. Y mineros mis hermanos y todos católicos y aucarlistas. Y nada de lo que afecta a los trabajadores en general y de las minas en particular es para mí extraño. Ni sus dolores, ni sus angustias, ni su trabajo, ni sus dificultades, ni sus reivindicaciones.
7: Fuego de...
8: Dolores Ibaruri è una protagonista di prima grandezza della storia del nostro secolo. A 26 anni, nel 1921, è tra i fondatori del Partito Comunista Spagnolo e per la sua milizia nella lotta di emancipazione dei lavoratori e degli oppressi viene ripetutamente arrestata. Nel 1936, alla vigilia della guerra civile, è vicepresidente delle Cortes, il Parlamento spagnolo. Durante la guerra civile è in prima linea, dirigente della resistenza contro i generali ribelli capeggiati da Francisco Franco e sostenuti da Hitler e Mussolini. Dopo la sconfitta delle forze repubblicane nel 1939, continua indefessamente la lotta contro il regime falangista dall'estero, emigrando in Unione Sovietica, in America, in Francia.
3: Le forze nazionaliste pensano ad una guerra lampo da vincere in poche settimane, al massimo in un mese. Nei loro piani c'è l'immediata presa di Madrid e Barcellona e la conquista di buona parte delle città, ma non fanno i conti con la popolazione che invece si schiera subito a fianco del governo repubblicano. L'esercito popolare repubblicano è appoggiato dunque da operai, contadini, volontari, molti giovani dal 18 al 25 anni, nelle sue prime linee combattono gli uomini del 5° reggimento. Comandanti nei mesi da Juan Modesto, Enrique Lister, Valentín González, Etelvino, Vega Martínez e Vittorio Vidali. L'esercito popolare sconfigge i franchisti a Madrid, Barcellona e molti centri industriali del nord. I franchisti espugnano invece Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano le principali città dell'Andalusia come Cordova, Cadice, Siviglia. Benito

0: conflitto dei due dittatori punta ad accerchiare la Francia e assicurarsi basi marittime e terrestri nel sud-ovest europeo per preparare la seconda guerra mondiale. I tedeschi sono 20.000, tra cui la legione Condor. Almeno 60.000 sono gli italiani del corpo truppe volontarie, a cui si aggiungono volontari irlandesi, romeni, portoghesi, francesi e l'intera legione straniera spagnola che per prima si è ribellata contro il governo repubblicano. Formalmente, quello di Mussolini non è un intervento diretto, ma organizzato su basi volontarie. Non è invece così, perché le incursioni aeree fasciste e naziste, in particolare 750 velivoli impegnati tra bombardieri Savoia Marchetti 81, Caproni, Junker 52, permettono ai franchisti di marciare dritti su Madrid. Con i repubblicani spagnoli si schierano Polonia e Messico, ma le grandi democrazie come Francia e Inghilterra preferiscono non intervenire e tentare la trattativa con i dittatori. L'Unione Sovietica invece invia armi, consiglieri militari e organizza sul piano militare le cosiddette brigate internazionali guidate dal generale russo Emil Kleber. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 di loro sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano dunque il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in Europa. Vi partecipano militanti e leader italiani come il socialista Pietro Nenni, i comunisti Palmiro Togliatti, Luigi Longo, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, il giovanissimo comunista italo-francese Giovanni Pesce. Lo scontro decisivo per le sorti della guerra civile spagnola avviene a Guadalajara. Dario Barontini Ilio, comandante a interim del battaglione Garibaldi, organizza la spedizione. Le truppe fasciste guidate dal generale Mario Roatta sono già in marcia da Saragozza a Madrid. Almeno 35.000 dei suoi uomini attaccano dalle 7 all'8 marzo del 37. Sono strutturati nelle divisioni Fiamme Nere, Dio lo vuole, Littorio, Penne Nere. L'avanzata della fanteria viene preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Le poche forze repubblicane di stanza Mirabueno e Las Vegas resistono alla presenza fascista e contrattaccano ad Alaminos. I fascisti restano inchiodati sulle loro posizioni. La mattina del 9 marzo del 37 i repubblicani agguantano Almadones e nel pomeriggio si spingono fino a Brihuega, dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere giù verso Guadalajara. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del Peter Bescapè, entreremo nel vivo dei conflitti del fascismo, come la guerra civile in Spagna.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 22 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi rimasti irrisolti. Oggi stiamo raccontando le guerre del fascismo.

0: Sono dunque i mesi dove si avvertono forti scricchiolii tra le forze repubblicane in Spagna. Dal 3 e l'8 maggio 1937, proprio nei giorni in cui la vittoria di Guadalajara crea euforia tra i combattenti antifranchisti, due diverse anime del fronte repubblicano si scontrano a Barcellona. Da una parte c'è la componente marxista che prende ordini direttamente dall'Unione Sovietica di Stalin. Dall'altra ci sono i miliziani anarchici e i comunisti del partito di unificazione marxista POUM. È uno scontro fratricida all'interno della stessa guerra civile da parte antifascista. Unità della Guardia Civile, controllata dal Partito Comunista Spagnolo e del Partito Socialista Unificato della Catalogna, il PSUC, tentano di prendere il controllo della centrale telefonica fino a quel momento amministrata da lavoratori anarchici che resistono e rispondono al fuoco. Per 5 giorni le strade di Barcellona sono costellate da durissimi scontri armati, poi sedati da 10.000 guardie d'assalto inviate dal governo repubblicano. Gli anarchici Camillo Berdieri, Francesco Barbieri vengono arrestati e uccisi dagli stalinisti del Partito Comunista Spagnolo. Lo scrittore George Orwell, militante del POUM, riesce a salvarsi in un soffio dalla morte.
1: Si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento.
2: Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti.
3: Aquests, per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria!
4: Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siéta. Durruti, Miguel, Esplugas, Manzana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida.
2: Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
5: Oye guapa, te traigo una gallina? Sì o no?
2: A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre, ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna.
6: Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto.
0: La rotta intestina prosegue fino al 16 giugno 1937, quando il governo di Juan Negrín chiede e ottiene la messa al bando del POUM e l'incarcerazione del suo leader Andrés Nin, successivamente assassinato da emissari sovietici. A Huesca, in Aragona, 383 km a est di Madrid, la battaglia è difficile, ardua, praticamente impossibile. Le squadriglie dell'aviazione fascista e nazista martellano le postazioni repubblicane. Le contraeree riescono a colpire un aereo franchista, il pilota italiano riesce ad azionare il paracadute, ma prima di guadagnare terra viene colpito dalle mitragliatrici dei suoi stessi camerati che vogliono impedirgli i contatti con il nemico. Da notte tra il 24 e il 25 luglio del 38, le truppe del 15° Corpo d'Armata dell'Esercito Popolare Repubblicano iniziano la traversata del fiume Ebro. È l'ultima grande battaglia della guerra civile spagnola. Le truppe repubblicane guidate da Juan Modesto, un operaio comunista delle milizie antifasciste, operaie e contadine, passano l'Ebro e diversi punti e riescono a costruire due teste di ponte a Gandesa e Mequinenza. Dietro di loro ci sono i volontari italiani del Garibaldi, al comando di Alessandro Vaia, nome di battaglia Martino Martini, e i francesi del battaglione comune di Parigi. A quel punto inizia una terrificante scena di bombardamento a tappeto intorno all'Ebro. Gli ordini degli aerei, dell'artiglieria franchista e fascista italiana sollevano un inferno di polvere, schegge, pietre. I garibaldini affrontano per settimane senza interruzioni bombardamenti aerei e attacchi della fanteria in una resistenza eroica sulla Sierra fino alla definitiva sconfitta. Intorno al fiume Ebro perde la vita la migliore gioventù antifascista italiana, dallo studente milanese Giovanni Boretti al meccanico istriano Domenico Grotan, all'operaio mantovano Aldo Lambrocchi, al mezzato pesarese Sesto Mencarelli, allo spezzino Ugo Muccini, al bolognese Amedeo Nerozzi, al calzolaio marchigiano Renato Riccioni. Intanto in Italia, il 18 settembre del 38, il regime fascista emana le prime leggi razziali contro gli ebrei e diventa praticamente complice dello sterminio pianificato di milioni di persone da parte del nazismo, la soluzione finale di Heinrich Himmler. Sono gli attimi in cui in Spagna le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali, secondo un piano presentato dal presidente Juan Negrín il 21 settembre del 38 alla Società delle Nazioni. La disfatta delle truppe repubblicane è ormai imminente e il 28 ottobre del 38 i volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonale di Barcellona. È il triste epilogo della storia delle brigate internazionali che lasciano la Spagna tra gli applausi della folla, lanci di fiori, abbracci, pianti, comizi di Luigi Longo e José Díaz è un discorso straordinario concitato di Dolores Ibárruri. I franchisti sperano attacchi decisivi contro le province basche, le Asturie, l'Aragona, riescono a dividere in due la Catalogna. Le forze repubblicane non possono più contrastare l'avanzata dei franchisti. I treni carichi di artiglieria pesante destinati ai miliziani sono bloccati da settimane nelle stazioni francesi. Francisco Franco utilizza la tattica militare di matrice terroristica già sperimentata in passato, la punizione severa dei nemici delle popolazioni accusate di appoggiare gli antifascisti. Il 26 gennaio del 39 le truppe fasciste e naziste sfilano vittoriose per le strade di Barcellona. È la fine della guerra civile spagnola. Il bilancio generale alla fine è drammatico. 1,4 milioni di morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia, dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito.
7: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è che l'onore, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace e della giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Subito dopo Mussolini attacca la Grecia infilandosi in un tunnel bellico senza alcuno sbocco, in conflitti sempre più costosi e fallimentari sul piano militare come quelli in Libia, Tunisia, Africa orientale e Russia, mentre il suo popolo patisce freddo, miseria, fame e morti nei mesi in cui i bombardamenti delle forze anglo-americane distruggono le città e il patrimonio artistico e culturale del paese viene saccheggiato dai nazisti. Siamo nel luglio 1941. Accanto ai tedeschi e contro i sovietici, Mussolini invia il corpo di spedizione italiano in Russia, 58.800 soldati e 2.900 ufficiali che si portano dietro pezzi di artiglieria da campagna, anticarro, contraerei e automezzi di ogni tipo. Viene schierato nell'Ucraina meridionale alle dipendenze dei tedeschi. Nel luglio del 1942 diventa parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia. Già a settembre dello stesso anno lo sforzo militare del regime fascista è impressionante. 230.000 uomini, 150.000 schierati in prima linea contro i sovietici accanto ai nazisti. L'Armir viene destinata alla protezione del fianco sinistro delle truppe impegnate nella cosiddetta battaglia di Stalingrado. Tra novembre e dicembre del 1942 l'Armata Rossa lancia una potente offensiva contro italiani, tedeschi, rumeni e ungheresi. I sovietici impiegano truppe corazzate, sfondano le linee italiane e annientano la fanteria. Da gennaio del 1943 inizia la lunga, dolorosa e umiliante ritirata dell'Armir. I soldati lasciano i luoghi di battaglia, si avviano alla lunga marcia tra temperature impossibili, bufere e vento, incursioni frontali dei sovietici e dei partigiani nelle retrovie. Dei 58.000 alpini partiti ne tornano solo 11.000, 25.000 vengono uccise sulle rive del Don, 60.000 muoiono nei campi di prigionia. La testimonianza di Mario Arrigoni Sterna raccolta da Alessandro Blasetti e la musica di Massimo Priviero concludono la puntata di oggi.
8: Pochi giorni prima il re ci aveva passato la rivista pieno di entusiasmo, i fiori che cadevano dalle finestre. E siamo partiti una mattina, poi, che proprio una mattina di luglio, il sole che splendeva alto. E ti puoi immaginare, no? Parecchie ragazze erano venute a salutarci. E mi ricordo c'era Bona, un alpino, un pezzo di alpino delle montagne lì del Bergamasco. Si era messo lì sul vagone col petto sbottonato, lì aperto, col fiasco d'olio in mano. Cantava, ricordi quelle sere passate al Valentino, addio Tota, cerea, cerea madami. E c'erano gli alpini sul treno che cantavano, che sembrava che... Ma che, una sagra era, non si andava in guerra. Le trombe che suonavano, i fiori, il vino che si era reso allegri, e ti puoi immaginare le osterie di Torino, cosa è successo quella notte, no? Vino e litri che correvano a destra e a sinistra, e mangiare, si poteva, eravamo in tempo di guerra, ma gli alpini si arrangiavano, no? Chi andava a rubare una gallina, chi aveva portato il salame da casa, era naia, no? Naia. Sicché mi ricordo proprio il treno che siamo passati e attraversato tutta l'Alta Italia, no? Siamo arrivati a Brescia, E c'erano lì tutte le spose di questi alpini che avevano sposato, le ragazze che aveva fidanzato, le madri, i fratelli. Gli alpini erano tutti allegri, volevano dare anche coraggio a queste donne, ma su, non è niente, ritorneremo presto, cosa volete che sia, andiamo in Russia, arriviamo lì, è finito tutto. E dalla mattina che si combatteva da isba a isba, all'assalto alla baionetta così contro i russi che non ci volevano lasciar passare perché dicevano che era la trappola della Tridentina quella. E invece poi siamo riusciti a sfondare. A un certo momento nella tragua del combattimento, io ero proprio dentro nel cuore del paese, vicino alla chiesa, siamo accorti di aver fame. E Antonelli mi dice, Rigoni, vai un po' a cercare da mangiare in qualche parte. Mi guardo attorno e vedo un'isba poco lontano, quel cammino che fumava. Se il cammino fuma ci sarà della gente. Se c'è della gente ci sarà anche da mangiare, penso, no? Antonelli dice, io vado lì a cercare da mangiare. Mi alzo in piedi, faccio la corsa, attraverso la strada, entro. Rimango lì sulla porta. Come impietrito. Attorno al tavolo c'erano dei soldati russi. Soldati russi che mangiavano. C'era lì anche dei bambini e una donna. Mi guardano, impietriti con i cucchiai proprio sospesi così, a mezz'aria. Nell'angolo avevano i mitra, le loro armi. Poi così a un tratto dico, datemi da mangiare. E una donna che era lì prende una tazza di legno da zeppiera comune, prende due mestoli di zuppa di latte miglio, mi li porge. Kushai, mi dice, mangia. Ogni tanto alzavo gli occhi dalla zuppa e guardavo i soldati, guardavo i bambini. E anche loro guardavano me, immobili, fermi. Nessuno diceva niente, solo il rumore del cucchiaio c'era. Finito di mangiare, la donna mi riprese la ciotola e mi accompagnò all'uscita dell'isba. Nell'atrio c'era un favo di miele e così, alzando gli occhi, mi ricordai, vedendo il favo di miele, di Antonelli che aspettava qualcosa da mangiare anche pure lui. E feci cenno alla donna che mi desse un po' di miele per portare Antonelli. La donna staccò il favo e me lo diede tutto. Attraversai di corso la strada e andai dove era l'arma, con Antonelli in postazione. Tu mangia. Lui prese il favo di miele, poi mi guardò. Che è? Come che ho? Sei così stralunato, mi sembri così strano. E niente. Come niente? Che hai lì? E niente. E lì in quell'isba c'erano i russi.
9: Cosa?
8: Sì, i russi, i soldati russi. E tu? Io ho mangiato con loro. Tutto qui.
10: Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera.

0: Massimo Priviero.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo. L'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
5: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale per la mia indole non è razionale, quindi spiegarlo diventa un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. E secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità. E quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido?
3: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara? Perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è di peso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
5: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare a me perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. Solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prende provvedimenti e ucciderlo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno, e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo, cioè l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato: senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. arrivati sul posto, gli ho messo un'arma scaricata dalla proiettile vicino e un coltello, e gli ho detto: guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa. Quindi da lì ha detto: caspita, e me l'ha premuto il grilletto, se lo concedere i colpi, allora è vero, e me lo volevo uccidere. E quindi non ho chiesto spiegazione a lui, a quello che poi è morto. Ho cercato, lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi e dico: allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messa alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza. E senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli: ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza, in sostanza. Dico: se me lo uccidere adesso l'ho costato, e vediamo se effettivamente è vero. È stato vero, e quindi, perché a sua volta poi l'ho saputo durante il processo, il ragazzo che mi voleva uccidere era stato anche lui detto che io volevo uccidere lui.
3: Quindi siete stati in qualche modo manipolati. Ma senti, senta, ci può raccontare quindi i sentimenti, le idee, gli obiettivi che viveva quando lei ha commesso reati? Che sentimenti soprattutto aveva?
5: Come dicevo prima, non è facile per me spiegarlo, se c'erano dei sentimenti. Di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè, nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare. Quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo. Ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere. Certo. Non c'è stato un sentimento.
3: Professore, che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui, non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
4: Sì, questa è una costante, no? Lo stiamo vedendo. Io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
3: Tra l'altro lui ha detto: io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo. Beh, che
4: questo
3: poi...
4: è il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Tricomi ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè, ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatte la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
3: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday, Bloody Sunday.

0: torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... da stanotte, ci penso da secoli, diciamo, per dire, a dare la risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso, e quindi questo è. Mentre invece, per quanto riguarda quello che faccio adesso, le mi ha chiesto anche,
0: certo,
1: il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere, perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume con degli epipeti magari. E quindi mi sono ribellato e ho fatto anche a botte con le guardie in quella condizione, con gli agenti penitenziari, perché ci fu il periodo della repressione, specie dopo la morte di Borsellino e Falcone, che io non l'ho vissuta in parte, perché la morte è avvenuta nel 92, quella di Borsellino e Falcone, e a me mi hanno arrestato nel 95, ma dal 92 fino al 98, 99 circa, era repressione, botte per tutti, mafiosi, non mafiosi, e piccoli come me, e quindi... L'avevo presa male al punto che dico, se questo è il carcere non mi aiuta, farò di peggio. Ho fatto di peggio, cioè io ho fatto 9 anni di isolamento solo per avere la cella singola, ad esempio. Ne ho fatte altre 4 o 5 perché litigavo con le guardie e con i ladri, perché non c'era nessuna empatia, appunto. E quindi dico, bene, se io prima pensavo, quando ero libero, che la violenza era l'unico sistema per vivere, e infatti così ho fatto, andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io, che ero l'ergastolano, ero visto come un soggetto da rispettare per quanto riguarda i detenuti. Per quanto riguarda le guardie, la polizia penitenziaria invece no, ero uno da tenere attenzionato, starci attento. Finché un giorno venne il dottor Siciliano, che ritengo ancora oggi un grande.
0: Giacinto Siciliano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera.
1: Un grande uomo. Io ricordo ancora che mi chiamò perché ho fatto a botte con 3 o 4 detenuti. E mi chiamò, aveva una camicia, descrivo perché è importante, tutta stropicciata di fuori, che lui lavorava tantissimo. E mi ha detto, Tricomi, tu cosa vuoi fare? Vuoi vivere o vuoi morire? Proprio queste parole mi ha detto. E ha detto, secondo lei? E ha detto, allora faccia così, se lei vuole vivere e vuole uscire dalla carcere, soprattutto perché è giovane, mi segua. E ha detto, in che senso la seguo? Faccia quello che gli propongo io e avrà dei risultati. E allora gli ho detto, la prima cosa che voglio fare è lavorare, perché se non mi fa lavorare, io distruggo, perché io non posso stare fermo, ero giovane. E così mi ha dato uno spazio, un pezzo di terra dove fare, ho messo le quaglie, ho messo gli orti, in un posto di isolamento, perché lì volevo stare, che non volevo stare in. A un certo punto invece mi ha proposto anche di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come, ho detto, ma figurati se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché lo giudicavo un tiranno, e grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci giudicavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare.
0: Allora Gabriele, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
0: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno delle carceri.
2: Ma allora, sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi, e devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e il male, e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte, e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
0: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza. E quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
0: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo, e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorare lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore. Uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
0: Professore Aparo, cosa vuole dire al presidente Romano?
3: Ma

0: cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma la mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
1: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
2: Assolutamente sì, e sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso, e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
1: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma trovo particolarmente significativa.
2: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare, perché se noi partiamo da questo punto abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone, e quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona. Entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi. Con questo, senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di riunione.
1: Grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele è venuto. Gabriele, me lo passi un attimo per cortesia? È venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate. Mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per l'edizione Feltrinelli, e in più Gabriele Tricomi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
3: Sono le 17 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la

0: differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione. Vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
3: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane, a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire: lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere una pianta, quindi il male col bene è stato scisso, e quindi
2: la terra del male non è stata fecondata.
3: Non è stata fecondata, non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano un tutt'uno, un insieme. Non so se mi ho spiegato bene.
2: Sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
4: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, e sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato, perché non arrestato, se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato

0: un bel rapporto.
1: E soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi, seguimi, e tu uscirai da quella condizione di disagio e di restrizione. E lui, secondo me, ha percepito che lì c'era una strada, la famosa terra di cui lui parlava prima, che se seminata gli avrebbe permesso di creare una pianta che l'avrebbe portato verso la libertà.
0: Lui ha anche percepito, se ripeto il concetto, ma il mio è un concetto in un certo senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
1: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
0: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, beh, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente, il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
1: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentì fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
2: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano. In pratica, io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vivere in quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico: se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio, a loro dire. Quindi venni isolato e messo da parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang, dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance, all'andare a rubare mandarine, a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età, e quindi venni, e la mia immagine venne enfatizzata: ma questo è un ragazzo positivo, attivo. E quindi cominciai a avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevano sott'occhio perché vedevano un ragazzo capace. E quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
1: come
2: successe.
1: Si dice in siciliano, con i cugguna.
2: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si

0: usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi, e l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano, perché io l'avevo persa la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché le reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano e dico: ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero, questo ti vuole aiutare, anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità di farlo. Quindi quello scritto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che la cosa è accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
1: Questo. Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente peraltro su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
2: Prima non pensavo, prima dicevo: cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare, una violenza assoluta, perché secondo me che il suicidio, dal mio punto di vista, è un violento. Non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere. Cioè, paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice: ecco, io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di... grazie a Dio no, perché non credo in Dio. Grazie ai trascorsi che ho fatto, penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista, e comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona. Ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi che siamo la comunità stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
1: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
0: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire, e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra, perché osservo tutto, guardo tutto, e quindi osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare, morendo in qualche modo, che io esistevo. Cioè, quasi a dire: qualcuno piangerà per me. A questo punto, se muoio, qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange per me.
1: Guardi, Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
0: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda, però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio. Io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà, e l'amore è l'amore proprio che manca secondo me in quello stadio, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza, allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto diventa un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
1: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
0: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui in realtà. Io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui. E quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione. Che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, quello che io prevedo nella mia vita è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto ti amerò anche quando sarai tutto ossa. Quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
1: È curioso, no? Che in fondo nella sua vita lei a un certo punto sia stato costretto per lungo tempo a stare zitto e poi invece abbia scoperto il potere della parola.
0: Eh sì, perché quando si fa, almeno nel mio caso, che ero un ribelle per eccellenza, quando si fa una scelta di vita di quel tipo che ho fatto io, la comunicazione non ha più senso, non ha senso proprio, perché tu devi prevalere su tutti, quindi non c'è comunicazione. Adesso invece io sono talmente curioso che ho una mente da 55enne, idem per il fisico, però alcune volte in mente mi torna quel pezzo che mi manca, dai 24 ai 48 anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito, mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare, quindi un po' di qua, un po' di là.
1: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
3: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire. Il somaro era una parte di sé, una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante, cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio. E se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece, con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento. Alle volte abbiamo camminato insieme in un parco osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. purtroppo ha ucciso, purtroppo 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
1: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere quel poco che hai col sudore della tua fronte è una cosa bellissima.
0: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
1: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico, ma come cavolo ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta perde solo tempo e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
0: Allora vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, e forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità di realizzare con le mani di tutto, sul legno, sul ferro, eccetera. Lui ricorda questa condizione dolorosissima, schifosa, nella quale è stato e dove si è cacciato con le sue mani, pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato fa parte del passato, preme alla sua mente ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
0: Oggi c'è la luce, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20, noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19, per risentire i contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm, vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi molto spesso rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco in Sicilia degli alleati e dei documenti top secret che provano i patti tra alleati e mafia. È l'11 giugno 1943. Gli inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. Il 10 luglio 1943, alle 2:45 della notte, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Aschi. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton. E l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
4: General Eisenhower was designated Supreme Commander. General Alexander, Deputy Commander. Admiral Cunningham, Naval Commander. Air Marshal Tedder, Air Commander. General Patton, American Ground Forces. And General Montgomery, British Ground Forces.
3: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, ad ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, ad est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare solo il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani, quasi tutti male armati e demoralizzati, dispongono invece di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola di Sicilia. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
5: Hold here.

Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiore a quelli del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione. 2000 inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliano. Il loro compito è conquistare ponti strategici, disturbare tedeschi e italiani confondendoli e attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spaggia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco in Sicilia.

Gli americani sono quasi tutti scesi con il paracadute. Buona parte degli inglesi invece raggiunge la Sicilia a bordo di Alianti. Sono aerei senza motore in grado di trasportare dai 20 ai 30 soldati, ma anche jeep e piccoli cannoni. Vengono rimorchiati da altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi vengono sganciati, planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come ad esempio i ponti. Non c'è rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracaduti. Ma un aliante è anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato può soltanto planare fino al suo obiettivo, senza poter tornare indietro oppure cambiare rotta. Inoltre prendere terra non è facile, l'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza. E quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di Alianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 riescono ad atterrare sull'obiettivo. Altri 69, sganciati troppo presto dai rimorchi, si schiantano in mare facendo affogare più di 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo, Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada per Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. All'una di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 di mattina i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovrebbero arrivare a dargli il cambio. Ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora al posto dei fanti inglesi arrivano invece gli italiani. Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2.509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi da trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta a diversi metri di una nave fino al piccolissimo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.

A est gli inglesi e i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane a guardia dell'entroterra non oppongono una grande resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, tra virgolette, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate, ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento e l'inesperienza degli equipaggi sparge le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano di fronte i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e dal carburante giunge ai settori ancora senza veicoli.

A ovest nel settore americano le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre, la guarnigione italiana rinforzata da alcuni soldati tedeschi è già in allerta. I primi soldati sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà gli americani conquistano subito Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere. Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche. In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 di mattina fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000 costruiti 20 anni prima. Inoltre le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia ormai è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati. I paracadutisti inglesi difendono Ponte Grande per tutta la mattina del 10 luglio del 43, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio agli attacchi delle truppe costiere italiane, formate in gran parte da soldati di mezza età, vengono affiancati anche quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano, gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia che per anni è rimasta dimenticata, quella della divisione motorizzata a Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare, sarà una carneficina per i giovani della Livorno. Resisteranno ad oltranza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela.

0: La sera del 10 luglio del 43, praticamente tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti. Conquistata Siracusa e il suo porto, 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati. Ma il prezzo è alto. Come hanno sottolineato in molti anni molti storici, gli obiettivi erano stati raggiunti ad un prezzo molto superiore a quello previsto. In Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti, prigionieri perdono 25.000 uomini. In quelle ore, dopo lo sbarco in Sicilia del 43, si afferma il ruolo della radio, anche come mezzo di informazione di massa. E proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo, il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano infatti il 5 agosto del 43, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale, dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo in Piazza Bellini è la stessa dell'EIAR dove i soldati della Settima Armata Americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della loro fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tantissima buona musica, quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
1: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra. We hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

0: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa dell'intera penisola, e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è finita e terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezzi e tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia tra Messina e le coste della Calabria.
1: Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici anche a bassa quota.

0: La futura liberazione di Roma dal giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti. Lo sbarco in Sicilia non accelera però la fine della guerra, ma raggiunge un altro importante obiettivo, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo a raccontare lo sbarco in Sicilia degli alleati.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il Lato Oscuro della Verità con Daniele Bianchessi.
0: Dietro lo sbarco degli alleati in Sicilia c'è una storia nascosta, occultata per anni, ma ora certificata da documenti ufficiali da tempo desecretati. Siamo nel novembre del 44, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nester.

su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani, le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove, invece, il sole sarà il grande protagonista. In giornata, possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

0: dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lucky Luciano, Vito Genovese, Calogero Calovizzini e Giuseppe Genco Russo, risultati determinanti per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Così l'amico e collega e purtroppo scomparso Andrea Purgatori dedica un giorno uno speciale di Atlantide sulla 7 ai rapporti tra angloamericani e mafia, riguardanti lo sbarco alleato in Sicilia, l'inizio della liberazione del nostro paese dai nazifascisti.
1: Buonasera, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia, infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani che vanno verso nord passando dall'interno e puntano su Palermo non trovano praticamente alcuna resistenza e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky e avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si stabilirà per alcune settimane. Beh, insomma, è una storia davvero da seguire, perché incredibilmente sembra un film. Guardate.

0: La storia raccontata da Andrea Purgatori, con l'ausilio del giornalista e scrittore Saverio Ludato, si concentra soprattutto sulla figura di Lucky Luciano.
1: Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia.

0: Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così, la mafia c'entra oppure no?
1: Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso, nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti, muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché come è noto la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte.
0: Però una parte delle tracce negli archivi americani
1: negli archivi c'è. Americani c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli certo. alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano era giunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro.
0: Convinti di averlo ammazzato.
1: Convinti di averlo ucciso.
0: È lì che nasce il lago.
1: Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana. Perché viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato.

0: Lucky inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Laschi, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny.
1: Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia.
0: Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercara Friddi, ma è naturalizzato americano.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano.
2: Lucky Luciano, da gangster potente, diventa dunque il punto di riferimento di Cosa Nostra americana, il racconto di Saverio Lodato e Andrea Purgatori.
0: Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana. Interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo dell'anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi, quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane.

0: questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo.
1: E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lucciano dal punto di vista razziale.
0: Lui ha non amicizie era... non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra viveva al Waldorf Astoria, Lucciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo, e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro.
1: Come ci possono essere senz'altro
0: i night club.
1: A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina, poi partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato
0: perché aveva visto quelle donne,
1: aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capi mafia erano regolarmente sposati ma non portavano le mogli ai banchetti.
0: In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo,
1: sì,
0: e vide tutte queste donne truccate con le pellicce e chiese, ma sono le vostre mogli?
1: E i mafiosi americani disse: queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino.
2: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando tu...
1: Nel 1936, finalmente un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lucky Luciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché se no non si spiega la lunghezza delle latitanze.
0: Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente.
1: Allora, perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, nella seconda guerra mondiale, dopo l'attacco giapponese di
0: Pearl Harbor.
1: Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane, e gli americani

0: Perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costo occidentale ma anche costo orientale.
1: E sono convinti che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi.
0: Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di navigazione per poter partire da Hamburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro. Quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto.
1: Sì.
0: Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con Marlon Brando che spiega cos'è il fronte del porto.
1: Sì.
0: Negli anni 40 a New York il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi
1: sommergibili tedeschi.
0: E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono: guardate,
1: bisogna rivolgersi
0: a Lucky, perché Lucky, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare,
1: dei servizi segreti della US Navy. Sì.
0: Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di quei perché erano prigionieri
1: certo,
0: di guerra,
1: certo.
0: Colludevano col nemico certo. nazista.
1: Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot,
0: chiedergli...
1: dicono: beh, signori,
0: allora,
1: questo qui forse ci può
0: servire. Dobbiamo partire dal
1: fatto
0: che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 1943, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente
1: sconosciuto.
0: Né di mafia ne capivano granché. Quindi il contributo di Lucky Luciano è fondamentale, e nel 1943 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L
1: di Lucky.
0: Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai, ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
2: Ma intorno allo sbarco degli alleati in Sicilia c'è anche la storia delle tante, troppe stragi dimenticate e rimaste impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani. Come la strage di Biscari, 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitragliate del capitano John Compton e del sergente Horace West, e ancora gli eccidi di Piano Stella, di Comiso, di Castiglione, di Vittoria, di Canicattì, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camastra, tutti effettuati dagli anglo-americani ai danni di civili inermi, ma questa è un'altra storia.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani, poi, gli unici spunti instabili insisteranno tra la Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia. Sul resto del paese dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza grandi di eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani, poi, gli unici spunti instabili insisteranno tra la Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia. Sul resto del paese dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza grandi di eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata, modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata, modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata, modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: è 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata, modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web